dat hoor je zijn baan dit. Niemand had je pas in duin. Kleinen humor, appoggio in un caffè. Se si scrive, io posso